0: Radio Roja Kakoncara di Jomantara Katresna di Marcapada.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.